0: funky. You're a funky DJ.
1: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
2: B&O DJ Studio.
1: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Ci terrei a far notare ancora una volta come i pezzi italiani dell'epoca reggessero benissimo il confronto con gli altri. Barrabas, on the road again!

Loose Change, un trio femminile che nel 79 esce con un proprio album diretto e prodotto da Tom Moulton, mentre nei primi anni 80 diverranno le coriste di Tyrone Davis. Questa è la loro Straight from the Heart.

Miss LaSalle, dopo la morte di Coco Taylor, è stata riconosciuta come la regina del blues ed infatti ormai fa parte della Rhythm and Blues Hall of Fame. Suo marito è il rapper Super Wolf, che come sappiamo fa una versione rap di un suo brano. Ecco invece Try My Love.

tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana, gli Instant Funk

Band finiscono sotto contratto con la Taboo Records e sarà uno dei produttori a determinare il nome del gruppo, SOS, ovvero Sound

siamo DJ e Fonico in azione. Vi annuncio che per i prossimi 4-5 brani ci metteranno del loro nelle fasi di missaggio che consegnano a me la musica da commentare. Si comincia con gli Houdini, che si formarono nell'82 nella fertilissima Brooklyn e

portoricano che fu un vero pioniere di quelle radio R&B che presero anche il nome di Urban. Inoltre, questo è stato il primo pezzo hip hop della storia per cui fu prodotto anche un video. Si comincia

0: It's TFTT time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
3: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
4: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Naturalmente benvenuti ad ascolto del Buongiorno in Musica, i soliti 60 minuti dedicati alle canzoni e anche alle notizie divertenti. Oggi parleremo di cibo, di influencer, di quello che combinano, roba da non credere. Poi ci sarà anche la disavventura di un campeggiatore, nonché l'invenzione del secolo. Diciamo proprio di sì, ma tutto questo deve aspettare perché il Buongiorno in Musica inizia proprio con la musica, ebbene sì, e più esattamente con una canzone di una modella, cantante, e poi anche showgirl, insomma faceva un sacco di cose. Parlo al passato perché non ho idea se sia ancora in attività, lo appurerò mentre andrà in onda la sua canzone Taffy e I Love My Radio. Quindi non potevamo iniziare meglio. Amo la mia radio, naturalmente Radio Studio X.

E se qualcuno pensa di passare la notte insonne perché non sa che fine ha fatto Taffy, ebbene io ho fatto una ricerca. Anni fa ha deciso di abbandonare la carriera musicale di fotomodella e quindi se la sta spassando da qualche parte con tutti i quattrini che ha guadagnato e se la gode. E detto ciò, passiamo alla prima notizia di oggi, che è una carattere gastronomico. Parliamo di un ristorante giapponese che, dopo aver vinto la medaglia d'oro al Japan Fried Chicken Grand Prix, cioè il Gran Premio del Giappone del pollo fritto, il proprietario ha rilasciato un'intervista dove ha rivelato che il segreto del successo di questo ristorante risiede in un ingrediente segreto riutilizzato sin dall'apertura del locale 66 anni fa. Non ci posso credere. Pare che dall'anno di fondazione di questo ristorante nel 1960 non hanno mai buttato via l'olio di frittura, mai completamente. E se qualcuno pensa però che friggendo il pollo in un olio vecchio di 66 anni si potesse mettere a rischio la salute del cliente, ebbene no, perché il titolare del ristorante ha detto che la qualità dell'olio viene mantenuta attraverso la pulizia, la filtrazione e l'aggiunta quotidiana di olio nuovo. Ogni sera il personale del ristorante filtra i residui di carne, le impurità dall'olio e ne conserva una piccola quantità come base aromatica e poi aggiunge una nuova partita di olio per friggere. Quindi non utilizzano lo stesso olio di 66 anni fa, è meglio chiarire. Però bisogna dire che utilizzando parte dell'olio di frittura vecchio e aggiungendone altro fresco, praticamente è una tecnica utilizzata da altri ristoranti per i loro brodi. Infatti si dice che il brodo di Oden, che è il più antico esistente in Giappone, è di un ristorante di Tokyo che lo utilizza da 70 anni. Invece in un altro ristorante in Bangkok, andiamo in Thailandia, serve la stessa zuppa da oltre 50 anni. Ecco come è nato il detto: ma mi rifili sempre lo stesso brodo quando si mangiano sempre le stesse cose? Ma a tale proposito, cosa dicono gli esperti? Che il brodo non è la stessa cosa dell'olio, perché l'olio, friggendolo più volte, produce delle sostanze cancerogene. E allora cosa facciamo? Non andiamo in questi ristoranti se ci troviamo in Thailandia oppure in Giappone? Non mangiamo il pollo fritto e evitiamo anche questo brodo che ha 50 anni.

erano le Arabesque, un trio musicale femminile tedesco formatosi nel 1977 e durato, non voglio dire quanto un gatto sull'Aurelia, ma insomma non moltissimo, 7 anni. E dopo 7 anni, come succede a molti matrimoni, si sono lasciate e non esiste più. Le abbiamo ascoltate in questo brano intitolato Six Times a Day, ma torniamo a noi con le notizie gastronomiche, restiamo in Giappone. E dopo il brodo vecchio 66 anni, adesso parliamo del tonno. Il tonno si sa che è un po' alla base della cucina giapponese, però qui si tratta di un tonno stagionato per 4 settimane con muffa ed è una delle prelibatezze culinarie più rare e controverse del Giappone. Consiste nel stagionare a secco il tonno rosso sotto uno spesso strato di muffa filamentosa. La carne però, dovete sapere, che risulta molto più tenera, al punto da sciogliersi in bocca. Però niente paura, non è che la muffa viene ingorgitata, no, la muffa viene rimossa accuratamente, lasciando solo il tonno stagionato, che di solito viene servito crudo come sashimi o sushi. E visto che ultimamente c'è questa moda di andare nel paese del sollevante, magari potete provare uno di questi ristoranti, o quello che fa il pollo fritto con l'olio di 66 anni, oppure questo tonno con la muffa che però viene rimossa. E potete rifletterci dove andare mentre ascoltiamo Eros Ramazzotti e Ancora un minuto di sole.

Eccomi qua, ho digerito sia il brodo che il pollo fritto vecchio stantio, cotto nell'olio, fritto nell'olio vecchio stantio. Ma prima di passare alla prossima notizia, ascoltiamo Africa, Toto.

Argomento della prossima notizia: accrediti bancari sbagliati, accrediti da infarto. Non è la prima volta che succede che qualcuno si trova accreditato sul proprio conto corrente un importo che non aveva mai versato. Questo importo però non è che ci stia tanto sul conto corrente, perché la banca poi se ne accorge subito e quindi viene tolto immediatamente. Ma quello che è accaduto ad un turco di 32 anni è veramente dell'incredibile, perché mentre era al supermercato alla cassa per pagare la spesa che aveva fatto, la carta è stata bloccata, e questo a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta. Quindi questo 32enne improvvisamente è diventata una delle persone più ricche al mondo a causa appunto di questo malfunzionamento. Ma quanto è stato accreditato sul suo conto corrente? Ben un trilione di lire turche, che equivale, udite udite, a 17 miliardi 636 milioni e 200 mila euro, una somma incredibile anche da ripetere, cioè difficilissimo, arrotondiamo a 18 miliardi. Avrà avuto popolarità per breve tempo questo poveraccio, però ha avuto anche un grande disagio, perché in seguito all'apertura di un'indagine per stabilire il problema, il perché siano stati accreditati questi soldi, lui ha avuto per un mese tutti i conti bloccati. Neanche da chiedersi il motivo per il quale è stato accreditato questo importo, perché tanto sono sicura che non troverò ulteriori notizie. Quindi l'unica cosa sicura è andare avanti con la scaletta musicale, e ascoltiamo Amy Grant e Every Heartbeat.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Rock Your Baby, anni 70, siamo giunti così alla prima metà del Buongiorno in Musica dal Radio Studio X con notizie divertenti, spero, incredibili senz'altro, buffe, sì, e canzoni, vi sta tenendo compagnia Sabrina per ancora 30 minuti, siamo giunti però al momento in cui va in onda la cover. E oggi è la volta di Tina Charles, una canzone del 1978. Però questa canzone era già stata incisa 2 anni prima, quindi nel 76, da Jimmy James and the Vagabonds, intitolata I'll Go Where the Music Takes Me. Quale ascolteremo? L'originale o la cover? Mandiamola in onda.

0: Non abbiamo fatto Ambarabacci Cocò, non abbiamo fatto la conta, ma abbiamo scelto, distinto l'originale, cioè Jimmy James and the Vagabonds con I'll Go Where the Music Takes Me. Ecco cosa abbiamo scelto per l'angolo dedicato alle cover.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
0: Il protagonista della prossima notizia è un probabile vincitore della medaglia del fesso di turno che io assegno alla fine del programma, però ancora non lo so. Può darsi che ci sia un pari merito e quindi le medaglie siano due, ma vediamo. Intanto parliamo di questo personaggio che ha avuto una disavventura a Camp Edison, un'area naturalistica situata nei pressi di un lago sulle montagne della Sierra Nevada in un campeggio della California. Questo fatto però non è unico, è già accaduto diverse volte, ho avuto già occasione di parlarne con persone diverse naturalmente. Comunque, nel tentativo di recuperare i propri occhiali da sole, il personaggio in questione è caduto all'interno del serbatoio di una toilette chimica del tipo a secco. È rimasto bloccato all'interno ed è stato salvato dai vigili del fuoco e dagli sceriffi della contea dopo circa 15 minuti. Insomma, è stato per 15 minuti in un cesso, ma non fare bisogni, però probabilmente proprio dentro, non so se a testa in giù, in meno non è specificato, per cercare di recuperare gli occhiali da sole. Ma cosa ci vai a fare al gabinetto con gli occhiali da sole? Questa è una domanda che si porrà per ancora dei mesi a venire. Noi invece andiamo avanti con la prossima canzone, ci stendiamo un bel velo pietoso su questa notizia e ascoltiamo Disco Stomp Hamilton Bohannon.

mi stavo chiedendo come funziona una toilette a secco. Ebbene, funziona senza acqua né prodotti chimici. Adesso non voglio entrare nel dettaglio come vengono separati i liquidi dai solidi, lasciamo perdere, però questo tipo è stato abbastanza fortunato perché probabilmente era vuota, perché altre persone che hanno avuto la stessa disavventura è andata molto peggio, sono stati nelle feci letteralmente fino a che non sono arrivati i soccorsi. Ma adesso chiudiamo l'argomento? No, continuiamo, perché c'è un'invenzione. Avete presente l'espressione andare in bagno, che fa parte del nostro linguaggio quotidiano? Ebbene, da ora, grazie alla tecnologia avanzata, il bagno può venire da voi, ovunque voi siate. In occasione di una fiera a Shanghai, un'azienda ha presentato il suo rivoluzionario WC intelligente. Si chiama Xiaoban, è robotizzato, autonomo, basato sull'intelligenza artificiale. Beh, certo, non c'era neanche da specificarlo. Progettato principalmente per persone con disabilità o limitazioni motorie, molto più di una semplice toilette mobile. Una volta utilizzata, riattiva il suo sensore per tornare alla stazione di ricarica e smaltire i rifiuti maleodoranti. Il robot Xiaoban è già disponibile sul mercato cinese a circa $13,000, più o meno penso siano sui 12,000 euro, e non si sa però ancora se e quando verrà venduto al di fuori della Cina. Quindi per il momento il WC da noi non ci viene, siamo noi che dobbiamo andare da lui.

Ma quante persone godono nel pubblicare sui social quando sono in vacanza, quando sono in fila all'aeroporto per partire, oppure sono in crociera? Eh sì, devono fare invidia, devono far vedere a tutti quello che si possono permettere, però c'è sempre un rovescio della medaglia. E lo sa bene Rachna Guriar. Chi è Rachna Guriar? Ma chi la conosce? Beh, la conoscono in India perché è una popolare influencer diventata famosa perché ostenta denaro e gioielli su YouTube e altre piattaforme social. Recentemente è stata vittima di un furto con scasso che l'ha privata dei suoi preziosi gioielli e altri oggetti di valore. Diversi uomini si sono introdotti in casa, dove hanno chiuso a chiave la porta della stanza in cui dormiva con la famiglia, e una volta che si sono svegliati hanno visto evidenti segni di furto con scasso. Praticamente i ladri hanno portato via gioielli d'oro e d'argento, contanti, anche una confezione di energy drink, cioè di una bevanda energetica. Tante volte magari facendo questo furto avessero avuto bisogno di qualcosa che li tirasse su. Comunque i ladri hanno portato via per un valore di circa 10.000-11.000 dollari, più o meno 10.000 euro. Di recente la donna aveva pubblicato dei video della sua abitazione, magari anche con l'indirizzo, in cui mostrava gioielli e mazzette di soldi ai suoi quasi 100.000 followers. Insomma, sarà un po' dura per la polizia andare a cercare uno per uno questi 100.000 follower. Naturalmente è stata avviata un'indagine, ma i sospetti non sono ancora stati identificati.

mai ostentare sui social, mai far vedere quando si è in vacanza, mai far vedere quello che si possiede, perché i ladri sono sempre in agguato. Però se ci sono questi fessi, i ladri se ne approfittano. Vabbè, la medaglia senza dubbio va all'Indiana. Noi abbiamo ancora però dei minuti da dedicare alla scaletta musicale, e dopo Viola Valentino con Sora è la volta della pausa per far riposare la mente. Lo facciamo con Randy Crawford e One Day I'll Fly Away.

Mandando una di queste canzoni, delle volte viene spontaneo chiedersi, per modo di dire, ma che fine hanno fatto? Continuano a cantare oppure hanno preferito ritirarsi? Io dormirò comunque sogni tranquilli, anche se non so cosa sta facendo Viola Valentino e Randy Crawford, tutti gli altri che abbiamo mandato in onda dall'inizio del Buongiorno in Musica. Era così, mi era venuto in mente, ma non mi interessano i pettegolezzi, questi gossip, perché bisogna usare il termine gossip, che poi vorrebbe dire pettegolezzo. Ma lasciamoli da parte e andiamo avanti con la prossima, ultima canzone, che io potrei anche definire proprio così, una bella sviolinata, perché no, gli Hunter.

0: Una bella fatica star dietro a questo violino trascinante, veramente, questo brano degli Hunter con ispirazioni musicali scozzesi, ma un gruppo meteora. Sì, è durato pochissimo, forse il tempo di registrare questa canzone, con la quale concludiamo il Buongiorno in Musica di oggi da Radio Studio X. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione che troverete sul nostro sito. Auguro una buona giornata e naturalmente un buon ascolto con la nostra programmazione musicale. Come sempre, da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
4: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
5: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
4: Quante cose può significare un abbraccio?
5: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
4: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
8: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
9: Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 21 minuti.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con Due Minuti Un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo, dal sottotitolo Il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sonno disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato, suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunti.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
6: Dove la differenza è nella selezione.

0: Radio Studio X sono le ore 7:32.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Welcome to the world of rhythm.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1 verso Roma, coda per traffico intenso tra il Bivio A11 e Firenze Improneta. Verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico, inoltre personale su strada tra Aglio e Barberino. Vediamo adesso la 11, rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 verso Firenze, segnalati anche materiali sulla carreggiata tra Montecatini e Pistoia. Per la rete ferroviaria cancellati i treni 18883 Firenze Santa Maria Novella Borgo San Lorenzo, viaggiatori con il 90453 e 18988 Borgo San Lorenzo Campo di Marte con bus sostitutivo. Ricordo anche i lavori a Ponte Alpino dal 26 al 30 luglio. Con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
1: The Party, The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

Killing Me, questo era il titolo dell'LP da cui ci siamo ascoltati la traccia che inaugurava questo album, dal titolo Little Dancing Queen. Due parole su questa artista. Lei è nata nel è nato nel 1937, esattamente, vediamo un po', nell'Arkansas, poi morta a Dallas nell'anno 2000. Ha realizzato 28 album, una buona quantità per un artista, tra il 1967 e l'ultimo, che è stato pubblicato, credo, poco prima della sua morte, nel 1999. E successivamente, per la verità, nel 2007 poi è venuto anche alla luce un live che lui aveva realizzato in un club, insomma, un certo Summit Club. Adesso un po' di

I mitici Brass Construction con Music Make You Feel Like Dancing, brano decisamente funky disco, ma adesso andiamo proprio su un brano decisamente disco. Era una produzione per un certo Billy Moore che non ha assolutamente nulla a che vedere con l'artista che ebbe un grande successo tra il 1999 e l'anno 2000, Up and Down. Questo Billy Moore invece era esattamente un gruppo che si era formato a New York nel 1979, molto famoso soprattutto per Go Dance, questo disco mix che stiamo ascoltando.

Billy Moore, questo gruppo appunto formatosi a New York, che come già dicevo prima, da non confondere con una drag queen italiana, una certa Billy Moore. Allora, loro fecero poco, per la verità, questo unico disco mix nel 1979, e poi la storia è tutta finita lì. Curiosamente il maggior successo lo ebbero, nonostante che erano appunto un gruppo newyorkese, esattamente qui in Italia. Comunque fu anche licenziato poi l'anno dopo, nel 1980, in Spagna. Allora si prosegue a questo punto con qualcosa di meno conosciuto, un nome particolare questo, Daddy Deutrop o qualcosa di questo genere. Ci ascoltiamo questo pezzo, che anche in questo caso il titolo è particolare, ossia Nanu Nanu.

è un pezzo un po' particolare, questo di Daddy Dave Drop del 1978 dal titolo Nano Nano, perché l'introduzione di questo disco mix è stato utilizzato come fra virgolette campione per un midlay che tanto funzionò nel 1980, di Bits and Pits, mi pare Bits and Pits 3, e loro per tutta la durata di questo megamix usarono la base di introduzione di questo brano, molto adatto per metterci praticamente tutto e di meglio. Adesso le Bumblebee Unlimited con Everybody Dance.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

un cerrone particolare, molto più funky che non disco, con Jocelyn Brown. Ci siamo ascoltati questo disco mix del 1981 dal titolo Hook on You, con la meravigliosa voce di Jocelyn Brown. Attenzione, perché nel 2004 poi fu anche pubblicato un remix di questo pezzo, ovviamente in versione 12 pollici. Un periodo, quello degli anni 80, di trasformazione per quanto riguardava esattamente Jean-Marc Cerrone, perché appunto dalla musica classica disco si mosse un pochino più sul funky, e poi verso metà degli anni 80 ritornò di nuovo alla musica elettronica, realizzando un album molto interessante dal titolo The Collector. Puntata dedicata ai funky men, ma anche ai funky woman, per così dire. Eh sì, insomma, per tutti quelli che piace la musica funky, beh, avete trovato pane per i vostri denti, perché adesso abbiamo i Captain Sky.

del disco mix, questo per quanto riguardava questo personaggio, Captain Sky. Senti qua, nome veramente particolare, ma poi sto guardando una foto, i classici vestiti da spettacolo che andavano verso la fine degli anni 70, vedi gli Earth, Wind & Fire, in questi specie di vestiti spaziali, qualcosa di questo genere. E vero nome, Captain Sky, Daryl Lonnie Cameron, lui nato nel 1957 a Chicago, non fece grandi cose, tre album soltanto tra il 1978 e il 1980, ma funzionarono tutti bene in discoteca e questo poi alla fine è la cosa più importante. Candy Staton adesso con l'album omonimo del 1980, tutte tracce decisamente interessanti, tra cui la prima che inaugura questo album, da titolo Looking for Love.

brano decisamente bello prodotto da Jimmy Simpson e Candy Staton, con il missaggio appunto a cura proprio di questo Jimmy Simpson, che andava per la maggiore. In generale i vari fratelli Simpson ebbero grande successo, e con tra cui ricordiamo Ashford and Simpson, marito e moglie, appunto. Lei era Nicholas Ashford e poi lui era Jimmy Simpson, che fece anche appunto da produttore per altri artisti. Questo album molto bello, dove troviamo tra altre cose anche Betcha, I'm Gonna Getcha, altro brano meraviglioso, pubblicato pure quello su Disco Mix.

Brano carino che purtroppo non è mai stata realizzata una extended version. Anche sul promo, disco mix promozionale da 12 pollici, purtroppo la troviamo una versione molto corta. Dura appena 3 minuti, poco più insomma. Andiamo avanti perché abbiamo ancora un'altra formazione punk famosissima, i Brother Johnson con You Make Me Wanna Wiggle.

Fantastici Brother Johnson dall'album Light Up the Night. In questo caso ci siamo ascoltati una delle tante tracce interessanti, questa You Make Me Wanna Wiggle, un periodo in cui nelle discoteche, oltre naturalmente a proporre il disco mix, spesso venivano proposte delle tracce di questi album per discoteca. Come ho già detto in altre occasioni, l'anno 1980 è veramente ricco di LP, oltre naturalmente che di singoli. Jermaine Jackson, altro nome che viaggiava per la maggiore, nel 1980 fece un album decisamente interessante, Les Gesirus. Oltre alla canzone che dà il titolo all'LP, ci sono altre tracce interessanti, tra cui questa Burning Hot.

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:33.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buon viaggio, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Bologna, ci sono rallentamenti per traffico.
5: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
6: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Bologna, ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, personale su strada tra il viadotto dell'Indiano e Firenze Scandicci verso Livorno, inoltre code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Sul raccordo Pisa Centro a 12 segnalati 3 km di coda, in aumento ci sono lavori tra Navacchio e Pisa Aeroporto verso Pisa. Per i treni il 34076 Firenze Santa Maria Novella Lucca è ripartito con 78 minuti di ritardo. Ricordo inoltre i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dal 26 al 30 luglio, sospensione della circolazione tra Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E con Due Minuti Un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili, si chiama Il Reset del Cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato. Suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il Reset del Cortisolo, in libreria d'aggiunta.
3: A Radio Studio X sono le ore 9 e 40 minuti.
6: Dove la differenza è nella selezione.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Naturalmente benvenuti ad ascolto del Buongiorno in Musica, i soliti 60 minuti dedicati alle canzoni e anche alle notizie divertenti. Oggi parleremo di cibo, di influencer, di quello che combinano, roba da non credere. Poi ci sarà anche la disavventura di un campeggiatore, nonché l'invenzione del secolo. Diciamo proprio di sì, ma tutto questo deve aspettare perché il Buongiorno in Musica inizia proprio con la musica, ebbene sì, e più esattamente con una canzone di una modella, cantante, e poi anche showgirl, insomma faceva un sacco di cose. Parlo al passato perché non ho idea se sia ancora in attività, lo appurerò mentre andrà in onda la sua canzone Taffy e I Love My Radio. Quindi non potevamo iniziare meglio. Amo la mia radio, naturalmente Radio Studio X.

E se qualcuno pensa di passare la notte insonne perché non sa che fine ha fatto Taffy, ebbene io ho fatto una ricerca. Anni fa ha deciso di abbandonare la carriera musicale di fotomodella e quindi se la sta spassando da qualche parte con tutti i quattrini che ha guadagnato e se la gode. E detto ciò, passiamo alla prima notizia di oggi, che è una a carattere gastronomico. Parliamo di un ristorante giapponese che, dopo aver vinto la medaglia d'oro al Japan Fried Chicken Grand Prix, cioè il Gran Premio del Giappone del pollo fritto, il proprietario ha rilasciato un'intervista dove ha rivelato che il segreto del successo di questo ristorante risiede in un ingrediente segreto riutilizzato sin dall'apertura del locale 66 anni fa. Non ci posso credere. Pare che dall'anno di fondazione di questo ristorante nel 1960 non hanno mai buttato via l'olio di frittura, mai completamente. E se qualcuno pensa però che friggendo il pollo in un olio vecchio di 66 anni si potesse mettere a rischio la salute del cliente, ebbene no, perché il titolare del ristorante ha detto che la qualità dell'olio viene mantenuta attraverso la pulizia, la filtrazione e l'aggiunta quotidiana di olio nuovo. Ogni sera il personale del ristorante filtra i residui di carne, le impurità dall'olio e ne conserva una piccola quantità come base aromatica e poi aggiunge una nuova partita di olio per friggere. Quindi non utilizzano lo stesso olio di 66 anni fa, è meglio chiarire. Però bisogna dire che utilizzando parte dell'olio di frittura vecchio e aggiungendone altro fresco, praticamente è una tecnica utilizzata da altri ristoranti per i loro brodi. Infatti si dice che il brodo di Oden, che è il più antico esistente in Giappone, è di un ristorante di Tokyo che lo utilizza da 70 anni. Invece in un altro ristorante in Bangkok, andiamo in Thailandia, serve la stessa zuppa da oltre 50 anni. Ecco come è nato il detto: ma mi rifili sempre lo stesso brodo quando si mangiano sempre le stesse cose? Ma a tale proposito, cosa dicono gli esperti? Che il brodo non è la stessa cosa dell'olio, perché l'olio, friggendolo più volte, produce delle sostanze cancerogene. E allora cosa facciamo? Non andiamo in questi ristoranti se ci troviamo in Thailandia oppure in Giappone? Non mangiamo il pollo fritto e evitiamo anche questo brodo che ha 50 anni.

Erano le Arabesque, un trio musicale femminile tedesco formatosi nel 1977 e durato, non voglio dire quanto un gatto sull'Aurelia, ma insomma non moltissimo, 7 anni. E dopo 7 anni, come succede a molti matrimoni, si sono lasciate. E non esiste più, le abbiamo ascoltate in questo brano intitolato Six Times a Day. Ma torniamo a noi con le notizie gastronomiche, restiamo in Giappone. E dopo il brodo vecchio 66 anni, adesso parliamo del tonno. Il tonno si sa che è un po' alla base della cucina giapponese, però qui si tratta di un tonno stagionato per 4 settimane con muffa ed è una delle prelibatezze culinarie più rare e controverse del Giappone. Consiste nel stagionare a secco il tonno rosso sotto uno spesso strato di muffa filamentosa. La carne però, dovete sapere, che risulta molto più tenera, al punto da sciogliersi in bocca. Però niente paura, non è che la muffa viene ingorgitata, no, la muffa viene rimossa accuratamente, lasciando solo il tonno stagionato, che di solito viene servito crudo come sashimi o sushi. E visto che ultimamente c'è questa moda di andare nel paese del sollevante, magari potete provare uno di questi ristoranti, o quello che fa il pollo fritto con l'olio di 66 anni, oppure questo tonno con la muffa che però viene rimossa. E potete rifletterci dove andare mentre ascoltiamo Eros Ramazzotti e Ancora un minuto di sole.

Eccomi qua, ho digerito sia il brodo che il pollo fritto vecchio stantio, cotto nell'olio, fritto nell'olio vecchio stantio. Ma prima di passare alla prossima notizia, ascoltiamo Africa, Toto.

Argomento della prossima notizia: accrediti bancari sbagliati, accrediti da infarto. Non è la prima volta che succede che qualcuno si trova accreditato sul proprio conto corrente un importo che non aveva mai versato. Questo importo però non è che ci stia tanto sul conto corrente, perché la banca poi se ne accorge subito e quindi viene tolto immediatamente. Ma quello che è accaduto ad un turco di 32 anni è veramente dell'incredibile, perché mentre era al supermercato alla cassa per pagare la spesa che aveva fatto, la carta è stata bloccata, e questo a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta. Quindi questo 32enne improvvisamente è diventata una delle persone più ricche al mondo a causa appunto di questo malfunzionamento. Ma quanto è stato accreditato sul suo conto corrente? Ben un trilione di lire turche, che equivale, udite udite, a 17 miliardi 636 milioni e 200 mila euro, una somma incredibile anche da ripetere, cioè difficilissimo, arrotondiamo a 18 miliardi. Avrà avuto popolarità per breve tempo questo poveraccio, però ha avuto anche un grande disagio, perché in seguito all'apertura di un'indagine per stabilire il problema, il perché siano stati accreditati questi soldi, lui ha avuto per un mese tutti i conti bloccati. Neanche da chiedersi il motivo per il quale è stato accreditato questo importo, perché tanto sono sicura che non troverò ulteriori notizie, quindi l'unica cosa sicura è andare avanti con la scaletta musicale, e ascoltiamo Amy Grant e Every Heartbeat.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Rock You Baby, anni 70, siamo giunti così alla prima metà del Buongiorno in Musica dal Radio Studio X con notizie divertenti, spero, incredibili senz'altro, buffe, sì, e canzoni, vi sta tenendo compagnia Sabrina per ancora 30 minuti, siamo giunti però al momento in cui va in onda la cover. E oggi è la volta di Tina Charles, una canzone del 1978. Però questa canzone era già stata incisa 2 anni prima, quindi nel 76, da Jimmy James and the Vagabonds, intitolata I'll Go Where the Music Takes Me. Quale ascolteremo? L'originale o la cover? Mandiamola in onda.

0: Non abbiamo fatto Ambarabacci Cicocò, non abbiamo fatto la conta, ma abbiamo scelto, distinto l'originale, cioè Jimmy James and the Vagabonds con I'll Go Where the Music Takes Me. Ecco cosa abbiamo scelto per l'angolo dedicato alle cover.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
0: Il protagonista della prossima notizia è un probabile vincitore della medaglia del fesso di turno che io assegno alla fine del programma, però ancora non lo so. Può darsi che ci sia un pari merito e quindi le medaglie siano due, ma vediamo. Intanto parliamo di questo personaggio che ha avuto una disavventura a Camp Edison, un'area naturalistica situata nei pressi di un lago sulle montagne della Sierra Nevada in un campeggio della California. Questo fatto però non è un

Mi non è specificato per cercare di recuperare gli occhiali da sole. Ma cosa ci vai a fare nel gabinetto con gli occhiali da sole? Questa è una domanda che si porrà per ancora dei mesi a venire. Noi invece andiamo avanti con la prossima canzone, ci stendiamo un bel velo pietoso su questa notizia e ascoltiamo Disco Stomp Hamilton Bohannon.

mi stavo chiedendo come funziona una toilette a secco. Ebbene, funziona senza acqua né prodotti chimici. Adesso non voglio entrare nel dettaglio come vengono separati i liquidi dai solidi, lasciamo perdere, però questo tipo è stato abbastanza fortunato perché probabilmente era vuota, perché altre persone che hanno avuto la stessa disavventura è andata molto peggio, sono stati nelle feci letteralmente fino a che non sono arrivati i soccorsi. Ma adesso chiudiamo l'argomento? No, continuiamo, perché c'è un'invenzione. Avete presente l'espressione andare in bagno, che fa parte del nostro linguaggio quotidiano? Ebbene, da ora, grazie alla tecnologia avanzata, il bagno può venire da voi, ovunque voi siate. In occasione di una fiera a Shanghai, un'azienda ha presentato il suo rivoluzionario WC intelligente. Si chiama Xiaoban. È robotizzato, autonomo, basato sull'intelligenza artificiale. Beh, certo, non c'era neanche da specificarlo. Progettato principalmente per persone con disabilità o limitazioni motorie, molto più di una semplice toilette mobile. Una volta utilizzata, riattiva

il suo sensore per tornare alla stazione di ricarica e smaltire i rifiuti maleodoranti. Il robot Xiaoban è già disponibile sul mercato cinese a circa $13,000, più o meno penso siano sui 12,000 euro, e non si sa però ancora se e quando verrà venduto al di fuori della Cina. Quindi per il momento il VC da noi non ci viene, siamo noi che dobbiamo andare da lui.

Ma quante persone godono nel pubblicare sui social quando sono in vacanza, quando sono in fila all'aeroporto per partire, oppure sono in crociera? Eh sì, devono fare invidia, devono far vedere a tutti quello che si possono permettere, però c'è sempre un rovescio della medaglia. E lo sa bene Rachna Guriar. Chi è Rachna Guriar? Ma chi la conosce? Beh, la conoscono in India perché è una popolare influencer diventata famosa perché ostenta denaro e gioielli su YouTube e altre piattaforme social. Recentemente è stata vittima di un furto con scasso che l'ha privata dei suoi preziosi gioielli e altri oggetti di valore. Diversi uomini si sono introdotti in casa, dove hanno chiuso a chiave la porta della stanza in cui dormiva con la famiglia, e una volta che si sono svegliati hanno visto evidenti segni di furto con scasso. Praticamente i ladri hanno portato via gioielli d'oro e d'argento, contanti, anche una confezione di energy drink, cioè di una bevanda energetica. Tante volte magari facendo questo furto avessero avuto bisogno di qualcosa che li tirasse su. Comunque i ladri hanno portato via per un valore di circa 10.000-11.000 dollari, più o meno 10.000 euro. Di recente la donna aveva pubblicato dei video della sua abitazione, magari anche con l'indirizzo, in cui mostrava gioielli e mazzette di soldi ai suoi quasi 100.000 followers. Insomma, sarà un po' dura per la polizia andare a cercare uno per uno questi 100.000 follower. Naturalmente è stata avviata un'indagine, ma i sospetti non sono ancora stati identificati.

mai ostentare sui social, mai far vedere quando si è in vacanza, mai far vedere quello che si possiede, perché i ladri sono sempre in agguato. Però se ci sono questi fessi, i ladri se ne approfittano. Vabbè, la medaglia senza dubbio va all'indiana. Noi abbiamo ancora però dei minuti da dedicare alla scaletta musicale, e dopo Viola Valentino con Sora è la volta della pausa per far riposare la mente. Lo facciamo con Randy Crawford e One Day I'll Fly Away.

Andando uno da queste canzoni, delle volte viene spontaneo chiedersi, per modo di dire, ma che fine hanno fatto? Continuano a cantare oppure hanno preferito ritirarsi? Io dormirò comunque sogni tranquilli, anche se non so cosa sta facendo Viola Valentino e Randy Crawford, tutti gli altri che abbiamo mandato in onda dall'inizio del Buongiorno in Musica. Era così, mi era venuto in mente, ma non mi interessano i pettegolezzi, questi gossip, perché bisogna usare il termine gossip, che poi vorrebbe dire pettegolezzo. Ma lasciamoli da parte e andiamo avanti con la prossima, ultima canzone, che io potrei anche definire proprio così, una bella sviolinata, perché no, gli Hunter.

0: Una bella fatica star dietro a questo violino trascinante, veramente, questo brano degli Hunter con ispirazioni musicali scozzesi, ma un gruppo meteora. Sì, è durato pochissimo, forse il tempo di registrare questa canzone, con la quale concludiamo il Buongiorno in Musica di oggi da Radio Studio X. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione che troverete sul nostro sito. Auguro una buona giornata e naturalmente un buon ascolto con la nostra programmazione musicale. Come sempre, da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla Firenze Pisa-Livorno, direzione Firenze, pedoni all'altezza di Lastra Assigna, code a tratti tra Lastra Assigna e Firenze Scandicci e scorta di veicoli per materiali dispersi sulla diramazione Pisa tra Cascina e il bivio con la Fipili. E per quanto riguarda i treni, ricordo lavori a Ponte Alpino a Firenze in programma dal 26 al 30 luglio per il potenziamento infrastrutturale del nodo fiorentino. Prevista la sospensione della circolazione sulle linee che collegano le stazioni di Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella, modifiche al programma dei treni regionali e attivazione di servizi di bus navetta dedicati. Con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio e a più tardi.
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E con Due Minuti e un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili, si chiama Il Reset del Cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative in corpo.
8: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolphy è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
6: Radio Studio X.
9: Dai ritmo ai tuoi

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. In A1 direzione Bologna, 3 km di coda, c'è stato un incidente tra Calenzano e il Bibbio per la variante di Valico. Sulla stessa variante, sempre verso Bologna, traffico rallentato tra Badia e il Bivio con la 1. Ci spostiamo in A11, rallentamenti tra Lucca Est e Capannori in direzione di Firenze. Sulla Firenze Pisa-Livorno c'è un veicolo fermo tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa e personale su strada, direzione Firenze, tra il Bivio raccordo Pisa Centro e Pisa Nord-Est. Lavori a Ponte Alpino a Firenze in programma dal 26 al 30 luglio per il potenziamento infrastrutturale del nodo fiorentino, sospensione della circolazione sulle linee che collegano le stazioni di Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con Due Minuti e un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune. Un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato, suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunti.
7: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 13:01.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 direzione Bologna, ci sono code a tratti, il traffico è intenso tra il bivio A1-11 e la variante di Valico. In direzione Roma, attenzione, un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, materiali sulla carreggiata tra Empoli Ovest e San Miniato, direzione Livorno. Per i treni, il regionale 4090 Terontola, Firenze Santa Maria Novella, viaggia con 24 minuti di ritardo ed è cancellato da Firenze Campomarte a Firenze Santa Maria Novella, passeggeri che possono utilizzare il 94-482. Infine ricordo i lavori a Ponte Alpino a Firenze, in programma dal 26 al 30 luglio, prevista la sospensione della circolazione sulle linee che collegano Firenze Campomarte, Firenze Rifredi, Firenze Santa Maria Novella. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
3: Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con...

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di valico verso Bologna. Sulle raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Passiamo al traffico ferroviario per i lavori di posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà nuovamente attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
5: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, because I can do it.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
2: Welcome to the world of rhythm.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

oggi parte con sempre comunque con brani ricercati, rivisti e corretti.

0: Ciao, sono Arfinestra e questo è Mixing for You con Pierino B tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
1: 16:30.

Vorrei ricordare 17 giugno, la notte bianca di Siena, San Rocco Pilli. Il 7 di luglio, il terzo memorial Riccardo Cioni alla Terrazza Mascagni di Livorno, in compagnia di sempre di Pierino V.

0: e ora ci divertiamo. Vai così, la musica, che ci fa sognare, ci fa cantare e che ci fa ballare.
1: Mixing for you, sempre.

For You, la trasmissione che ti fa ascoltare solo ed esclusivamente bella musica. Mixing For You, mixato in live da Pierino V.

come sempre le cerco, le trovo e poi ve le suono. Questo è Mixing for You, oggi in versione un po' particolare. La voce mi sta tornando, ma piano piano, quindi cerco di dosarla molto molto. And the beat goes on.

0: ricordo il sabato, i canali social sono quelli di Facebook, Instagram e anche sul canale ufficiale di Radio Studio X trovate la direttina, programma live di Pierino Vini.
1: Vi ricordo che ogni sabato sui canali Facebook

0: su Radio Studio X, Mixing for You con Pierino V.
1: Ti piace Radio Studio X? Spargi la voce.

0: Ti piace Radio Studio X? Spargi la voce.
1: Radio Studio X, la tua radio, l'unica in AM stereo, l'unica che trasmette bella musica. Radio Studio X, e sai cosa ascolti?

Bene, siamo arrivati al termine. Oggi un po' particolare questo Mixing for You di oggi. Cerco di mantenere un po' la voce sempre efficiente. Oggi purtroppo sono molto molto calante di voce, quindi ho cercato di farvi un bel mixato per il vostro ascolto.

Vi saluta Pierino. Vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You, sempre sulle magiche frequenze di Radio Studio X. Mi raccomando, seguite i social, specialmente Radio Studio X. Seguite anche Pierino V su Facebook il sabato 18:30 in live la direttina. E per tutte le notizie riguardanti Radio Studio X e i suoi DJs, andate su radiostudiox.it o Radio Studio X su

0: Stadler?
1: What?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixin for You su Radio Studio X.
3: Radio Studio X, la prima radio italiana in AM stereo.
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
5: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
2: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
3: Hey baby, what are you doing? Ah, just sitting around digging the sounds. How about that? Hey, why don't we go out? I want to turn you on to a new dance.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire, Zeus, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi con Radio Studio X, benvenuti da DJ Rob Zancanelli. Inizia così questa puntata di Juice.

E questa era una produzione del 1978 dei Fratelli La Bionda, One for You, One for Me. E allora, amici sintoconnessi, sia in FM 99.2 che con l'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it oppure cliccando in Ascolta la radio dal sito, ci ascolti in tutto il mondo. E adesso ci ascolti.

In questa l'hai riconosciuta? The Police, Every Break You Take, 1983. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano in onde medie in tutta Europa e salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano dalle isole.

Ed allora per tutti gli amici sintoconnessi con Radio Studio X, stai ascoltando Juice e lo puoi sentire in FM, in onde medie, in streaming dall'app scaricabile dal sito oppure dal sito in Ascolta la Radio. Premi play e ci ascolti in tutto il mondo. Intanto questi, l'avrai sicuramente riconosciuti, sono gli Europe. Il titolo? The Final Countdown. Ah, volevi sapere l'anno? Ma il 1986.

tua pubblicità o per avere DJ e tutto lo staff di Radio Studio X nel tuo locale o nel tuo evento, compleanno, traguardo o qualsiasi cosa da festeggiare, infoline al 338-777-8060. E intanto lasciamo gli Europe e voliamo nel 2022, dove troviamo Lizzo.

E questo che sta entrando in azione miscelata qua sotto è il remix di Christian Marchi, I Like Chopin Gazebo, versione 2025.

E allora questo è il piano inconfondibile della canzone di Gazebo, anche se rieditato, ma fa sempre il suo effetto. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Senti che bello, senti! Ma adesso in arrivo una canzone che butta giù tutto, quindi alza il volume. Si tratta di Ugel, Email Angel e Ultranate. Moving to the Sun, ovvero muoviti verso il sole. Attenzione!

Misceliamo, misceliamo. In ingresso miscelato troviamo Mr. Saxo Beats. Lei è Alessandra Stanna, produzione del 2011. Sei sintoconnesso con Radio Studio X. Il programma che stai ascoltando si chiama Juice, con DJ Rob Zancanelli. Ed allora sei pronto? Alza il volume.

Playlist Queen Juice. Questa è la volta della playlist di Roberto di Livorno, che la dedica a Federica per i suoi 50 anni. Buon compleanno, Federica! E intanto, Michael Jackson, Billie Jean, 1983.

ed in Juice avviene proprio di tutto. Misceliamo, erano gli ABBA, Gimme, A Man After Midnight, 1979. Ma andiamo nel futuro, ovvero nel 1998, dove troviamo DJ Dado con Gimme Love. Da Gimme a Gimme Love è un attimo, eh? Ed allora rimani sintoconnesso con Radio Studio X. Ascolti Juice in FM 99.2 oppure gli 87.3 o in onde medie 1188, 1485 e 1584. Oppure sull'app, scaricami dal sito www.radiostudiox.it o se no sempre dal sito premi, ascolta la radio e ci ascolti in tutto.

A ballare e cantare sei nel posto giusto. Sei su Radio Studio X nel programma Juice. Questa è Ecuador di Sash e l'anno di produzione era proprio il 1997. Escúchame!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio.
3: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
4: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

ci terrei a far notare ancora una volta come i pezzi italiani dell'epoca reggessero benissimo il confronto con gli altri. Barrabas, on the road again!

Loose Change, un trio femminile che nel 79 esce con un proprio album diretto e prodotto da Tom Moulton, mentre nei primi anni 80 diverranno le coriste di Tyrone Davis. Questa è la loro Straight from the Heart.

Miss LaSalle, dopo la morte di Coco Taylor, è stata riconosciuta come la regina del blues ed infatti ormai fa parte della Rhythm and Blues Hall of Fame. Suo marito è il rapper Super Wolf, che come sappiamo fa una versione rap di un suo brano. Ecco invece Try My Love.

OS Band. Finiscono sotto contratto con la Tabu Records e sarà uno dei produttori a determinare il nome del gruppo. SOS, ovvero Sound of Success. Mantenendo in sottofondo Grace Jones, grazie al DJ cominciamo con...

abbiamo DJ Efonico in azione. Vi annuncio che per i prossimi 4-5 brani ci metteranno del loro nelle fasi di missaggio che consegnano a me la musica da commentare. Si comincia con gli Houdini, che si formarono nel

vero pioniere di quelle radio R&B che presero anche il nome di Urban. Inoltre, questo è stato il primo pezzo hip hop della storia per cui fu prodotto anche un video.

0: Tea Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: la differenza e nella selezione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra il bivio con la 1 panoramica e Firenzuola verso Roma. In A1 invece si segnala che stanotte a causa di lavori rimarranno chiusi i tratti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma in orario 22.05 e tra Arezzo e Valdarno verso Bologna in orario 22.06. Chiusa per lavori anche la 1 panoramica in orario 21.06 nel tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Pian del Voglio verso Bologna. Chiusura notturna per lavori anche in A11 in orario 22.06 nel tratto tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Città di Firenze per lavori di manutenzione a un edificio mercoledì 22 luglio in orario 8.17 Borgo Albizzi rimarrà chiuso tra Piazza San Piermaggiore e Piazzetta Calamandrei. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Stai ascoltando Radio Studio X.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!
19: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X, dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: The Party. The Party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

Eccolo, Mr. Johnny Taylor, She's Like Killing Me, questo era il titolo dell'LP da cui ci siamo ascoltati la traccia che inaugurava questo album, dal titolo Little Dancing Queen. Due parole su questa artista. Lei è nata nel è nato nel 1937, esattamente, vediamo un po', nell'Arkansas, poi morta a Dallas nell'anno 2000. Ha realizzato 28 album, una buona quantità per un artista, tra il 1967 e l'ultimo, che è stato pubblicato, credo, poco prima della sua morte, nel 1999. E successivamente, per la verità, nel 2007 poi è venuto anche alla luce un live che lui aveva realizzato in un club, insomma, un certo Summit Club. Adesso un po' di

I Mitici Brass Construction con Music Make You Feel Like Dancing, brano decisamente funky disco, ma adesso andiamo proprio su un brano decisamente disco. Era una produzione per un certo Billy Moore che non ha assolutamente nulla a che vedere con l'artista che ebbe un grande successo tra il 1999 e l'anno 2000, Up and Down. Questo Billy Moore invece era esattamente un gruppo che si era formato a New York nel 1979, molto famoso soprattutto per Go Dance, questo disco mix che stiamo ascoltando.

Billy Moore, questo gruppo appunto formatosi a New York, che come già dicevo prima, da non confondere con una drag queen italiana, una certa Billy Moore, eh? Allora, loro fecero poco, per la verità, questo unico disco mix nel 1979, e poi la storia è tutta finita lì. Curiosamente il maggior successo lo ebbero, nonostante che erano appunto un gruppo newyorkese, esattamente qui in Italia. Comunque fu anche licenziato poi l'anno dopo, nel 1980, in Spagna. Allora si prosegue a questo punto con qualcosa di meno conosciuto, un nome particolare questo, Daddy Deutrop o qualcosa di questo genere. Ci ascoltiamo questo pezzo, che anche in questo caso il titolo è particolare, ossia Nanu Nanu, I Wanna Funky With

È un pezzo un po' particolare, questo di Daddy Dave Drop del 1978, dal titolo Nano Nano, perché l'introduzione di questo disco mix è stato utilizzato come, fra virgolette, campione per un midley che tanto funzionò nel 1980, è di Bits and Pits, mi pare Bits and Pits 3, e loro per tutta la durata di questo mega mix usarono la base di introduzione di questo brano, molto adatto per metterci praticamente tutto e di meglio. Adesso le Bumblebee Unlimited con Everybody Dance.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

un cerrone particolare, molto più funky che non disco, con Jocelyn Brown. Ci siamo ascoltati questo disco mix del 1981 dal titolo Hook on You, con la meravigliosa voce di Jocelyn Brown. Attenzione, perché nel 2004 poi fu anche pubblicato un remix di questo pezzo, ovviamente in versione 12 pollici. Un periodo, quello degli anni 80, di trasformazione per quanto riguardava esattamente Jean-Marc Cerrone, perché appunto dalla musica classica disco si mosse un pochino più sul funky, e poi verso metà degli anni 80 ritornò di nuovo alla musica elettronica, realizzando un album molto interessante dal titolo The Collector. Puntata dedicata ai funky men, ma anche ai funky woman, per così dire. Eh sì, insomma, per tutti quelli che piace la musica funky, beh, avete trovato pane per i vostri denti, perché adesso abbiamo i Captain Sky.

più importante. Candy Staton adesso con l'album omonimo del 1980, tutte tracce decisamente interessanti, tra cui la prima che inaugura questo album, da titolo Looking for Love.

brano decisamente bello prodotto da Jimmy Simpson e Candy Staton, con il missaggio appunto a cura proprio di questo Jimmy Simpson, che andava per la maggiore. In generale i vari fratelli Simpson ebbero grande successo, e con tra cui ricordiamo Ashford e Simpson, marito e moglie, appunto. Lei era Nicholas Ashford e poi lui era Jimmy Simpson, che fece anche appunto da produttore per altri artisti. Questo album molto bello, dove troviamo tra altre cose anche Becha, I'm Gonna Getcha, altro brano meraviglioso pubblicato pure quello su Disco Mix.

non è mai stata realizzata una extended version. Anche sul promo, disco mix promozionale da 12 pollici, purtroppo la troviamo una versione molto corta. Dura appena 3 minuti, poco più, insomma. Andiamo avanti perché abbiamo ancora un'altra formazione punky famosissima, i Brother Johnson, con You Make Me Wanna Wiggle.

Fantastici Brother Johnson dall'album Light Up The Night. In questo caso ci siamo ascoltati una delle tante tracce interessanti, questa You Make Me Wanna Wiggle, un periodo in cui nelle discoteche, oltre naturalmente a proporre il disco mix, spesso venivano proposte delle tracce di questi album per discoteca. Come ho già detto in altre occasioni, l'anno 1980 è veramente ricco di LP oltre naturalmente che di singoli. Jermaine Jackson, altro nome che viaggiava per la maggiore, nel 1980 fece un album decisamente interessante, Les Gessirus. Oltre alla canzone che dà il titolo all'LP, ci sono altre tracce interessanti, tra cui questa Burning Hot.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
2: Radio Studio X e Annika Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
1: A Radio Studio X sono le ore 22:03.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. U2!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Wave.
1: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs.
2: Rock Wave. Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embrace.

che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi, e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed è esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Live, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato

ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva, bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

da Treviso agli States, Chris Ossian and Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rock steady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Il nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Carsey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album uscito una decina d'anni fa dal titolo Teens of Daniel's Joe's Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio, e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

0: Il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio. Questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Nottwist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker, insieme a Mackie Messersmith, nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che anche questa voce è molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rock Wave. Nottwist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso.

a partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? Yeah, I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70-80-90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28 a tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento, ciao.